0: El Destape 1070.
1: Radio y punto.
2: Enois my road now. Enois my road now. Noi si bave una nuona subzomace. Noi scrivni sonne i roxomavne.